a toccona, con chi giù toccone iona, nervosona, se non chiamo c'ha toccona, emozionona, demotivona, giù spoko deri urte vona, tinglan limono, gjeta snada as limona, premtova që ndryshej, ty e di që së ndryshona, mënuna me vomir, po di qysh

0: Albanian music only.
1: Essere la vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo tanto hate, non sei di pucca.
2: Tanto hate, non sei di pucca. Sei di pucca, non sei di pucca.
1: Io ci sono sempre per te.